lupo, il lupo, il bagno, il bagno, vada per il lupo, vada per il lupo, il bagno, il bagno, telefonato qualcuno per il lupo, il bagno, il bagno, telefonato qualcuno per il lupo, senti, senti.